Chubu namba tsu, tata che che singu chobi lin tsin da na, pui jo long chen nyin che li kong, kankin long chen che shudu ri zi lin tsin, si ji zhuo ra xiba di ri. Tereng ge ri zi che zi lin tsin no, sin zhu lin ji la, tung du ta che che wi lu si ka che ta, gui zhu tan lan che zi zi xue bi, sin zhu lin ji ni to zhu bi sin zhu.

Tumwa nabatsu, terengke pejo lonti nyintili kong kanke lonti che nyujun siwe rayon shibie riza lintzin shizanda jajin yin. Lintzin di zandai tong nyintun shosho chingu kichungda yin. Ta yamu.